bora jaranga dau ku chao direro quanti girare ma dumul da cao direro murchini che chamara buzero hawa chembira kulirero kulirini meri fare gire danero ereti ma dintinga bata kegero kulurtiringa hanga yiga kegero awana to wana yinga danga kegero katchini che chamara buzero koro tragman dinia derdero kamparadi